Tremendamente, tremendamente, no va nada, tremendamente. Tremendamente, tremendamente, no va nada, tremendamente. Subramaniam, Subramaniam, Kanubanata, Subramaniam, Hari, Hari, Hari, Hari, Subramaniam.